0: Ma sei veramente sicura che questo sia un Da Vinci autentico?
1: Veramente pensi che...